0: pensato alla bella casa che mi si è detto che avevo usato, che si chiama Nightage,
1: trying to